0: Urbana 94.9.
1: Wow, ho bisogno di uno stascio, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho bisogno.